black jetty. Big black petty cup flap.

Le frequenze di Radio Preghiera. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è tardi.

E che arrivate le musicante, in un furgone giallo e le rosce, l'umastra arriva in che siete cantante.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

tout tout petit. Je vous en prie, dites-moi oui. Ou alors, oui. Oui!

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Stai surra.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana Duca di Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Stai ascoltando lo streaming.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Catching a company, can't catch me. Big eye, little cats and me.

baby!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

Thank you.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Dio chi è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chi è?

la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò. Salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.

0: sake.
1: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
2: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
3: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è sullo scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignata.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
4: Signore e signori, state ascoltando Radio Blu Radio.
5: Yeah, so look at these two motherfuckers right here, Holmes.
6: What you thinking, Holmes?
5: Until he turns around,
6: watch
5: Holmes.
6: Watch out. All right, I got your back on. Let's go.
5: Come on, let's go.
6: Let's do it.

0: La rapa dopa.
1: Ablaticca al dovignocchi, cavalla cavalla. Nulla cambierà veramente. Cervetro a primavera. Me fa angosciare inzuppare il biscottino. È l'unica realità.

Il treno viaggia in rima con la spiaggia, che d'inverno sembra ancora più saggia. Dal finestrino la vedo in trasparente, è come una visione, ma non mi pare. È così sdraiato tra due sedili uniti, passo lo spigi o INT, ma il tempo passa inesorabilmente, anche per me che sono pinzurre. Ma re di cosa del rap in italiano, prendo il micro mano, dai che ci sfidiamo. Io non ho paio, tu non sei nessuno, io P-I-L-O-Z-U. NZU, NZU, il treno viaggia fermando le stazioni, biglietti prego, imitazioni.

0: allora e sarò arrivato. Destinazione HCRET.
1: Yeah. Vai, vai. Ehi, hey, yo, yo, yo.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amore.

castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Immancabile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua

notte ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che?

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera,

denudato, già sbarbato, ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tirotta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

faceva il palo nella banda dell'Ortega, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, tutti, tutti, tutti, fuori che lui.

0: così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
1: Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla, ma il

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. No, no, peschi è proprio un lavorato stupido. Io sono un palo, non un babba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di sbarbati.

0: arrivo, arrivo.
1: La donna rappresenta la dolcezza, il paradiso della giovinezza. Voi donna, malia mia, costu sorriso, siete 300 volte

e vi vorria tenere in braccio a me, donna ma, ma c'è di mezzo ma, donna ma, che non ci fa sposar la mamma. Guarda qua, che bontà, mamma ma.

si è vote passeggiate, pettulete, portata a folle e giovinotta a rete. Capisco il marciapiede del pedone, ma voi fermate a circolazione, io pure vengo a Priesse insieme all'ate per guarda e faccio una nottata, mezzo lietta sospira, donna ma, io bevo l'essa madonna ma, e bevo riatene in braccia a me, donna ma. Ma c'è di mezzo ma, donna ma, che non ci fa sposare la mamma. Guarda qua, che bontà, mamma ma.

Oggi si è rotta a macchinetta mia e non ve posso fa a fotografia. Facitemi un favore, che ve costa? Voglio un poco a macchinetta vostra e ve ne faccio due soltanto, donna ma. Uno è profilo e nato. Come va a pulire fa? Donna ma, io ve volessi amare, donna ma, e ve vorria tenere in braccia a me, donna ma, ma c'è di mezzo ma, donna ma, che non ci fa sposar la mamma. Guarda qua, che bontà, mamma ma, donna ma, che soffrì, che sperì, che svenì. La.

0: Allora, non sto molto bene. Guido con una mano sola. Mi chiamano Anno e di cognome Anticappato. Sono l'Anno Anticappato. Il mio nome è Craxi Driver. Vado tutte le sere su e giù, ma non acchiappo un cliente, neanche a pagarlo. L'ultima volta, per portare uno in corso Buenos Aires, gli ho dato 12.000 lire e non mi ha dato neanche la mancia. Era triste il cliente. Aveva preso la zarra, un corso Monforte, una malattia profusa nella città lombarda che tutti non sono riusciti a stabilire cos'era. Ma io lavoro, sono un grande lavoratore. Mi sono trasferito da Napoli a Milano per lavorare e qui non cucio una maglia. Sono 20 anni che ho il tassì, ci ho rimesso 32 milioni. Ma non era meglio che mi compravo una macchina e facevo il turista? Invece no, faccio il tassista. Tutte le sere alle 9 esco, metto il mantesino e mi porto in San Babila e lì aspetto pazientemente. Tango 13, Tango 13. Arriva sempre Mazzurca 14 e mi incula come un pazzo. Mi precedeva Twist 21 ed ero in seconda corsia quando da lontano vedo la figura mitica di Bartali che vuole un tassì. Mi accosto attento attento, le apro la porta, lui sale, lo acchiappo, lo bacio e lo faccio sedere dietro di me. Dopo andiamo sulla Milano-Sanremo inseguendo il gruppo. Di testa era Moser, i fratelli Moser. Zandegu dietro con una bottiglia di Seltz sciacquava le palle a Van Demling e in un rollio di biciclette antiformitiche seguivo Radaelli, che si era spostato dal Cantagiro al Giro d'Italia non capendo più niente. E arrivammo a Sanremo, c'era la Vera con Alice, per Elisa, e non sei neanche bella. Allora mi sono intromesso tra i due disputanti il terzo gode. E allora proseguì. Bartali intanto era infuocato dietro di me e mi dava delle chiantozze dietro la schiena che mi ha fatto uscire la pleurite e mi diceva: vai tu. Non andavi tu quando correvi, perché devo andare io quando faccio il tassì? Intanto l'organizzatore del Giro d'Italia, tale, non mi ricordo il nome, passamelo in cuffia, tale... chi? Torriani, con una macchina affittata dalla Fiat, regalata gentilmente dall'avvocato, in modo di do 130.000 lire per portarlo al traguardo, mi faceva cenni di starnuto. A un certo momento soffio il naso e butto un Kleenex. Non ti va a finire sotto la ruota di Van Demling? Cade, si rompe il naso, lo porta all'ospedale. Chi chiamano? Tango 13. E lo portai io. Facemmo una trasfusione di sangue di balena arenata nel porto di Genova per mancanza di auspicio e il corridore rinvivì aurora e giugno lo ristora di luce di calor. Tu povera pianta percossa e inaridita, tu dell'utile vita estremo unico fior, tu nella terra negra, tu nella terra serra, sei tu che mi rallegri nel giugno e mi ristora Dolce Fulgrezio Amor. E De Amicis, che era avanti di me, non mi rimproverò della rima sbagliata, no. Fece un incontro con il Charlie Marx e furono portati a Milano per la modica cifra di 2.150 lire, che con i soldi di oggi non ti puoi comprare neanche una Salvemini. Questo tango non finisce più, sono rovinato. Il tango è finito, il tassì si è bocciato, io faccio il tranviere. Perlomeno sono autonomo.
1: Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

0: per me.
1: E mi dispero quando penso che ciao ti dirò, ma ciao ti dirò, ma ciao ti dirò, ti dirò mamma baciami e ti lascerò.
0: Quando senza amore solo resterò, tornerò da te.

Mi hanno detto a 15 anni di studiare elettrotecnica, è un diploma sicuro da venire tranquillo. Con quel pezzo di carta non avrai mai problemi, non avrai mai padroni, avrai sempre il tuo lavoro.

non importa un accidente, cosa poi tu voglia fare. Il diritto più importante è catena di montaggio, modi e tempi di lavoro, ogni giorno, ogni ora. Qui dentro non c'è tempo.

0: le frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Tu carico rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You
1: mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: We've talked about it in letters.

0: bardà dentro cieli sereni, la susconti da nuvoli neri, con la sale me valli e me orti, per andare sulle cime dei monti, sori va sulle cime dei monti,
1: bardà
0: dentro cieli sereni, e darò le me valli e me orti, la susconti da nuvoli neri.

La luna è una lampadina attaccata al plafone e le stelle sembrano limoni tirati nell'acqua. E io sono qui, Lina, sul marciapiede che cammino avanti e indietro e mi fanno male i piedi, Lina.

Terzo piano, quarta ringhiera. La luce è ancora accesa. Lo so che sei su, Lina, ma non guardi giù, non mi vedi. Non vedi che sono qui sul marciapiede e cammino avanti e indietro. E mi fanno male i piedi, Lina!

fanno male i piedi, Lina. Lo sanno tutti che sei su con Nino e il barbiere, perché c'è un mucchio di soldi. E io sono qui sul marciapiede che cammino avanti e indietro, eccetera.

inteso come tram, è già passato. Di 28 non ce n'è più. Mi tocca andare a casa a piedi, Lina, e mi fanno male i piedi. E il 30 è già passato.

visto un chi che cammina avanti in tre. Me fa mal di pe, me fa mal di pe, Lina. Una volta ho visto un gatto che piangeva come un matto sotto il tuo portone. Forse aveva perso il padrone. Anche a me sono come un gatto, sono chissà tanto fortuna.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Me, Lord, make me. Said I don't want nobody woman. Me, yeah, Lord.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

afloat is the task above today. There is no other way.

0: radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Eustachio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei sul

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

Sicherheit, steh noch wach. Zu kalt, kein Genuss. Sicherheit.

sulle frequenze di Radio Studio. Hey, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Ducalic Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Trionferà, sì sì trionferà la nostra causa e noi godremo dei diritti sociali, saremo liberi, saremo uguali, la nostra

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

Philosophy.

0: Philosophy.
1: Why not find us? Find out more.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati, tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Eustachio ogni martedì
3: è martedì grasso!
2: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci eustachiane potrebbe subire variazioni.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.